Avortu funayari tudusum tutenti nanga siksi. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyum. Ana nataki, luku, mi emeki alasani konyum. Konakrin tutenti wang afersi feifi. Avortu funamung September in ayari tudusum tutenti nanga siksi. Amoro betri yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Amoro betri yu abi pikinso na asang yu episiri. Dan furu gisang yu be abi furoko tranga. Prekiman fo afesi siksi. Adeiwot. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo. Gote pe asei pe aisaka. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe ason e opo. Gote pe aisaka. Psalm 100:10-3. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase na ala den presi pe watra ek moto ondro grom. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapu. Ase nanga ala den presi pe watra ek moto ondro grom. Konakrin 10:24 afersi seibi. Aleri wo tu takso. Yeshua, Yeshua, yubun ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabun di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, be oridang mi swakawang na yubun hang mi helpi man. Yeshua, Yeshua, yubun ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabun di yu egi. Yuben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, we oridang mi swakawang na yubun hang mi helpi man.